caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

notte che un gallo. Sento cantar, penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele s'è impiccato ad un chiodo perché

la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa, il mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura. Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh.
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: che hai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.